che sarà? Perché sarà mia. Avete la canzone del gruppo Pura Sangre, eh? L'uomo con Libres de Chile.